te mai contenti, sono spenti anche i vecchi, non sapevi e neanche gli specchi. Riesco, cambio.